送。Your eyes shine like black coals. Your lips shine.

Speak the truth to my soul. Playing.

0: see you on the Malibu beach.
1: Thank you.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Sono le 3:01.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultimo.

se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondo. Forse non ci sono cure che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

La magia della musica italiana su Radio Studio Play.

ti importa più niente di me e di quello che resta di noi. I tuoi sogni non sono gli stessi, che i miei occhi non sono più tuoi. E mi dici che cazzo ti guardi, noi sinceri come due bugiardi. All'inizio dei nostri vent'anni siamo distanti e non ci resta niente, come tutte le nostre promesse. Le tue labbra non sono le stesse, di tutte le cose che hai detto. Distesa sul letto, cosa resterà? Dopo tutto sto tempo, che male che fa, che male che fa.

Dopo tutto sto tempo, che male che fa. Non ti importa più niente di me, ma qualcosa è rimasto di noi. I miei sogni sono sempre gli stessi, ma i tuoi occhi non sono più miei. E lo so, me lo dicono in tanti, che forse dovrei andare avanti.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

trovarti è difficile. Ti ho cercato, lo sai, infinite volte. Quante notti ti ho implorato, ma tu niente. Sei rimasto zitto voltandomi le spalle. Pregarti è facile. Basta unire tue parole in filastrocche o ricordare le antiche nenie delle nonne. Farsi il segno della croce per acquietare.

0: Migrante che scappava dall'orrore, ero io quel bambino che si fidava dell'amore, ero io quella donna, a questa tua calpestato il cuore.
1: Sono le 6.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

mi ami. Magari. Mi ami. Magari.

facevo dopo. Due grandi ali stanotte, vedrai, volerò. La terra si allontana dietro me.

e faccio mille acrobazie e senza stancarmi di andare, di respirare giù, fermo laggiù, mi guarda il mare, un ombrello di nebbia poco in là.

mi aspetti tu, che non hai visto quel cielo, quell'universo blu, e non lo sai che so volare. Se tu vedessi il cielo,

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, okay. Non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondo. Forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Let's see if we can start something.

2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come

perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tu mi hai detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Ponderante.

0: aprire.
1: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Se ricordo bene ero in giro per il tour. Tu ti sei fatta viva dando vita a quell'oop. Sai dare vita al meme che mi fa stare full, che mi fa dire cose che non sono e che mi portano in quel mood.

0: domande al caro Dio.
1: Non mi toccano i proiettili, no. Non mi incazzo più per certi magazine, no. Io non dico bravo se lo meriti, no. E siamo in Italia per intenderci, no. Tu eri bella e triste come Marilyn, sì. Vedo quegli occhi, so che cerchi di, sì, vedere la rabbia, no.

0: arrivati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania!

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: freccia via veloce come su una moto. La bellezza fugge, scattare una foto.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e 3 minuti.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.

0: privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
1: Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.
2: No,

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Con... Solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto...

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.
2: Per

0: triste di me.
1: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
0: Per questo
1: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
0: Per questo
1: taci la tua umanità.
0: Per questo
1: piace all'unanimità.
0: Per questo
1: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do contare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso...
1: La numero uno!
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno! Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte!

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Max Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

2 luglio 2026 e giovedì la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987, alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000, a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa

entrare dentro un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà. Ma nell'ipotesi

E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

sei già un rifugio perfetto. È certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti. Quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome. È certo che so bene quanto dentro pesa, tu vedi l'abbandono come la tua casa, ed io vorrei bussarti, farti

2 luglio 2026, è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà. Mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

avrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di

0: la mia prima festa del papà. Wow!
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

senti che bel rumore. Ma forse sarebbe proprio questo il senso del tuo vagare.

moda. Sei dominato una strada leggera. Ormai sì. Si accendono le luci dei lampioni. Tutta la gente corre a

solo che ti dico io. Senti che bel rumore.

0: più naturale.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

giorno non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu, facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
0: Voglio solo lei. Radio Studio Play.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.com.

questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Ho perso il gusto.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

di estasi che non siano parentesi, ma il centro del bersaglio. Il bello di uno sbaglio è che ti fa scoprire quello che non sapevi di cercare. Per esempio una terra al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno.

solo andata, mai ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti, le parole in bocca che si formano, pronte a prendere rovesci dei venti. Senti passi in aria che si spandono, sono onde evanescenti che fanno vibrare le molecole, è un'eterna danza.

troveremo una terra al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.

0: Studio Play, la radio che vorrà.
1: Senza la tua notifica di prima mattina, la vita non è quella di prima. Sono giorni amari, ma nel mio domani c'è un posto per te in prima fila. Ricordi, restavamo per ore a parlare in auto sotto il portone, e io in certe notti vedo quei tuoi occhi tipo in tutto.

cucina non ci entro mai. Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?

0: Qualche cosa magari si può fare.
1: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania!

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: nessuna moto. La bellezza fuggi, scattare una foto.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19:04.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: cazzo.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Spettinata, ti svegli vestita di quello che hai messo la notte prima. Una granata.

0: tutta l'amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

momenti mi consumo. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto dentro.

0: Chico Tagliano.
1: Quando mi chiama sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti. Dice che figo. Mentre si muove fa.

0: ram pam pam pam.
1: Giulio, Debe, e io Finesse.
2: Che c'è, Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Anna avrebbe voluto morire. Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare.

Serenella, coi soldi, cravatte e vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare.

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. Londra sta chiamando, venite fuori dall'armadio ragazzi e ragazze e tenetevi forte, perché quest'oggi Zona Rock parte con i Clash.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: Pensate che usciva il 14 dicembre del 1979 London Calling dei The Clash, un album iconico che ha superato i confini del punk affrontando temi di crisi sociopolitica, disoccupazione e allarmi ambientali di quell'epoca che, se ci riflettete un attimo, sono gli stessi di quelli di più di quasi 50 anni fa, no? Non è cambiato nulla. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Siamo qui dopo 7 giorni ancora una volta con la musica rock e pop rock di Zona Rock sulla nostra radio. È la passeggiata che facciamo senza troppi fronzoli su questo genere di musica, in sella a questo genere di musica. In apertura saremo un po' più retro, perché insomma ci va così quest'oggi, e vi porto indietro, pensate, a rispetto al 1979, di 6 anni avanti, però ci andiamo indietro rispetto al presente. 1985, dall'archivio di Zona Rock ho ripescato i Propaganda.
1: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the States in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps.

Abbiamo rispolverato Duel 1985, anni 80 che comunque rimangono sempre prepotentemente nelle playlist che ci portiamo dietro, ne sono sicuro anche di questo. Come facciamo al solito i contatti giusti per poter rimanere con noi? 347-51-54-690, il nuovo numero WhatsApp di Zona Rock, perché siamo stati sbadati, abbiamo dimenticato a rifare la ricarica e ci hanno cancellato il numero, quindi prendete nota di questo numero se volete messaggiare con noi. 347-51-54-690, i social della nostra radio che sono sempre aperti H24, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, nonché il sito della nostra radio da andare a visitare, perché bisogna rimanere aggiornati su quello che accade durante le 24 ore per poter stare attivamente con noi. Quindi il sito internet della radio bisogna andare sempre, insomma, a spulciarlo se volete essere radioattivi, come si diceva una volta. Dal 1985 invece ce ne andiamo al presente, così rimbalzando da un genere di musica all'altro. Quello che abbiamo ascoltato era più pop, adesso ce ne andiamo un po' nel rock che ci piace tanto, perché c'è in giro, ci sono un paio di lavori nuovi degli U2. Sentite un po' questa, Song for the Future.

senza dubbio accoppiata vincente, Aerosmith, che sono un pilastro della musica rock, e Youngblood, il nuovo che avanza, My Only Angel su Zona Rock. Dicevo, il nuovo numeretto magico per stare con noi, 347-51-54-690, che dovete memorizzare sui vostri smartphone e telefonini. E poi mi sono dimenticato di ricordare le applicazioni della nostra radio, che dovete scaricare per iOS e Android per portare la nostra musica in giro con voi, nonché sulle nuove automobili c'è l'infotainment, perché non si chiama più autoradio, nel nuovo millennio si chiama infotainment, c'è il tasto web, e quindi se siete fuori dal nostro bel paese potete cercare anche la nostra radio sul web e ascoltare la musica anche senza l'uso degli smartphone e tablet. Io vi porto indietro al 1980, perché con la prossima canzone che stiamo per ascoltare andiamo tanto indietro nel tempo, però lì iniziava davvero una nuova era, perché i sintetizzatori cambiano il suono della notte. Proprio nel 1980 le luci dei club cambiano e nasce un nuovo colore. I sintetizzatori dei Visage trasformano la musica nella nuova new wave elegante e oserei dire anche cinematografica. Sentite un po', Visage 1980, Fade to Grey.

dicevo 1980, Tondo Tondo con i sintetizzatori dei Visage. Possiamo dire che iniziava davvero l'era anni 80, le atmosfere cambiavano e iniziava anche l'elettronica nella musica. Fate Grey ormai ci ha lanciato per questo Zona Rock di quest'oggi, il numeretto magico nuovo l'abbiamo dato, lo ricordiamo ancora una volta, visto che è cambiato, 347-51-54-690. Mentre gongolavo con la musica dei Visage, stavo dando un'occhiata su internet a una curiosità, perché KFC, Kentucky Fried Chicken, lancia la nuova giacca a sottaceti. La puoi anche bere. Succede che KFC UK ha presentato la Pickle Puffer, una giacca imbottita piena di cetrioli e salamoia con tanto di cannuccia integrata. Un mix tra moda e follia, pensato per accompagnare il nuovo menù Pickle Mania. Il capo, ovviamente, già è diventato virale online, ma non è acquistabile. Si può solo provare a vincerlo tramite giveaway su Instagram. Quindi se siete di coloro che, tra quelli che insomma collezionano queste cose strane che fanno le catene di supermercati o magari le catene di ristorazione come KFC, andate su Instagram e cercate di vincere un po' questa giacca con cetrioli e salamoia. Io sto guardando un po' le foto su internet, sono andato a vedere proprio su Instagram KFC UK. Devo dire che è scandalosa dir poco, ma voi riuscireste ad indossare una giacca del genere?

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con i secondi 30 minuti che sono dedicati sempre alla Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica che alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

0: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
0: Three Sequence.

0: la trisequenza di quest'oggi, che come facciamo spesso ribaltiamo i canoni della trisequenza, perché di solito ci andiamo nei classici della musica rock e pop rock, invece, come succede ogni tanto, con grande stupore ce ne siamo andati tutta per i 15 minuti che occupa la trisequenza su Zona Rock, tutta musica contemporanea. Siamo partiti con i Depeche Mode, il nuovo singolo di End, per continuare con i Fontaine DC, It's Amazing to be Young del 2024, per chiudere poi con gli MGK, Cliché, che è anche questo il nuovo singolo di questa band, che è ritornata prepotentemente nelle classifiche della musica attuale. Come dico sempre, se volete potete aiutare a stilare la playlist della trisequenza sull'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, freezonarock@gmail.com. rimanete lì, perché tra un po' vi parlo di abitudini nello studio, tra un po' ve ne parlo.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

La macchina del tempo di Zona Rock, la DeLorean virtuale di Zona Rock funziona e direi che funziona anche bene. 1975, i mitici Rolling Stones, Start Me Up, direi intramontabile, no? Possiamo usare questo termine. Stavo dando un'occhiata, come faccio sempre, sul web per condividere delle notizie un po' così frivole con voi tra una canzone e l'altra, e mi sono imbattuto su questo articolo. Secondo una ricerca, studiare con la musica elettronica aiuta a migliorare i voti. Secondo una ricerca dell'University of Colorado, il 75% degli studenti studia con la musica e molti dichiarano un miglioramento nei risultati. Oserei dire che oltre alla musica elettronica ci possiamo anche inserire quella rock e pop rock. Ma il dato interessante è un altro. Secondo un report del College Rover, tra i generi più efficaci per concentrarci ci sono EDM e lo-fi, che sono esattamente le canzoni solo musicali, senza testo. Il motivo? La musica strumentale con pochi testi aiuta a mantenere il focus senza distrazioni, facilitando memoria e apprendimento. Adesso io voglio lanciare un sondaggio proprio alla fine di Zona Rock: voi studiate con o senza musica? È una cosa che mi piacerebbe sapere. Intanto, anni 90, i Garbage.

0: come al solito senza regole, back to back anni 90, Garth Beige, Cherry Lips e poi gli Artmas freschi, perché sono usciti da poco, Superstar, che ci portano alla fine di Zona Rock anche per questa settimana. Al solito raccomandazioni di chiusura di Zona Rock, ovvero di andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per ascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo sulla nostra radio, e poi la copertina che vi ritroverete questa settimana sull'IG di Zona Rock, Free Zona Rock, ovvero la copertina dei Rolling Stones, Start Me Up. Appuntamento come al solito rinnovato alla prossima settimana, e voi rimanete qui perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

Ma davvero fa così la differenza? Dice, no, e inonda il Martinelli? Ci arriva lui. Ma che grande cosa, che bello stare sempre con la famiglia di Wolf DJ. Bentrovati, saluti, baci, abbracci calorosi, come li volete, rinfrescanti? Beh, comunque sia, cerchiamo sempre di regalarci dei sorrisi in questa puntata del giovedì con Wolf DJ e Max Martinelli. Un pezzo di musica, un pezzo anche di pensiero, quello che vogliamo sentire al 351 70 20 001 da parte vostra. Stasera il sondaggio non c'è, non c'è proprio il sondaggio. Vogliamo sapere cosa state pensando, cosa state combinando, ecco, magari proprio sapere in che modo voi stiate proprio trascorrendo questa bella calda serata d'estate 2026. Ah, non è caldo ovunque? Dite, cioè, avete ragione. I temporali estivi fanno paura. Beh, bisogna stare sempre attenti, guardare le previsioni e comunque ci vuole la massima attenzione. C'è poco da dire e da fare. Beh, cari ascoltatori, cari miei clubbisti di Wolf DJ, Giovanni Sacco, non lo so, può darsi che arriva, non arriva, questo è sempre impegnato, una volta c'è il mondiale, una volta gioca e non so che cosa, cioè è sempre uno, è un borsistico, è uno che la vede lunga, sì, a modo suo, però poi a un certo punto appare, scompare, farà un po' come i pinguini tattici nucleari. È quella canzone che sorry scusa, lo sento. Sorry scusa, forse lo vedo, forse l'intravedo. J-Ax, IPIO.

L'estate di J-Ax, l'estate di J-Ax sempre ad alti livelli, perché lui riesce a cambiare stile, riesce ad essere poliedrico, un rap, un country, un po' di folk, il cantautore milanese come sempre riesce sempre a sbalordire. A proposito di bei momenti, ecco, Vasco Rossi sta preparando questa grande festa per il prossimo anno, 50 anni di carriera, cioè veramente sta, io non so, cioè mi piacerebbe davvero andare a prendere un biglietto di una delle serate che farà al Circo Massimo a Roma. Io credetemi, se avete una ricetta, un indirizzo, beh, fatemi capire come posso fare, perché quando arrivo è sempre tardi. Voi dite fatti fare l'accredito, come ho capito, come Max Martinelli. Devo chiedere, magari mi presenterò come l'attaccante del Brasil, Martinelli.

0: vi vedo, muovete la testolina, cantate, anche tu Beppe Tuoto stai cantando questa canzone di Salif Keita insieme a Jonas Blue, che va sempre forte sto ragazzo, davvero molto bravo. Diamo il bentrovato a Beppe Tuoto, ciao Beppe!
1: Ciao Max!
0: Pronto, mi senti Beppone?
1: Io ti sento benissimo.
0: Aspetta, sì, no, magari tu vai benissimo, sono io con i volumi un po' abbassati, pronto, perché mi alzo presto la mattina, pronto, mi senti?
1: Mi sento bene.
0: E allora a lavorare poi col computer, cosa succede? Che gli altri dormono, tu cerchi di fare le cose che magari poi non riesci a fare durante il giorno, allora diventa ancora più lunga la giornata perché ti alzi presto e riesci poi a fare tante cose. Tu ad esempio a quest'ora della sera, Beppe Tuoto, cosa combina in quel di San Lucido? Siamo in provincia di Cosenza, Beppone, quel mare fantastico, com'è andata la giornata?
1: Benissimo, c'è un mare veramente splendido e ne sono veramente contento, anche perché sono diversi giorni che, come tutta Italia, anche la Calabria è presa da questo vortice caldissimo, però la nostra fortuna è che abbiamo praticamente un mare splendido davanti, quindi abbiamo la possibilità di regalarci veramente delle atmosfere a dir poco uniche. Sì. Abbiamo iniziato questo mese di luglio veramente alla grande, da un fine giugno ancora più fantastico, e speriamo che l'estate continui ad essere così caliente come in questi giorni.
0: Noi invitiamo chi vive magari nelle città così calde, si parla anche di asfalto, che io rifarei il manto proprio stradale, non è possibile farlo da asfalto, dobbiamo cambiare, perché quando c'è sto caldo, cioè pensa veramente quanto calore emana quel catrame, è una roba bestia, si mangia anche i copertoni delle auto, cioè le gomme, è un invito,
1: bisognerebbe
0: cambiare. Dimmi.
1: Bisognerebbe pensare una cosa molto importante, secondo me, al di là di creare chiaramente queste superfici delle case, parlando dei tetti, con del materiale che poi chiaramente dona energia, quindi parliamo di rinnovabili, io penso che il manto stradale dovrebbe essere praticamente costruito per essere praticamente fonte di energia, così le ruote delle auto in pratica possono anche ricaricarsi e dare la possibilità di avere sempre una macchina funzionante.
0: Bisognerebbe cambiare qualcosa. Senti, tu sei il tipo che va in spiaggia, ti porti l'ombrellone e la sdraiona, oppure vai lì e gli dici scusi, quant'è?
1: No, io soltanto l'asciugamano, forse a volte.
0: Ah, ho capito, quindi sei un tipo
1: forse
0: molto veloce, quindi sei proprio da bagno asciuga, quindi ti bagni
1: e
0: ti asciughi.
1: Io sono selvaggio, capito?
0: Sei selvaggio. Grande Beppone, allora ti ringraziamo, mi raccomando, divertiti per questa bella estate, invitiamo la gente ad andare al mare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Puglia, in Basilicata, in Toscana, ovunque voi vogliate, ma anche al lago, perché insomma è sempre bello, basta che chi è amante magari dell'acqua riesca, mi raccomando, saper nuotare è importante, vero Beppe?
1: Quella è la cosa principale, anche perché altrimenti vai in montagna, capito?
0: Certo, altrimenti la montagna, che col gusto ci guadagna.
1: Assolutamente.
0: Arriva Mercury and Cream insieme a Serena Brancale e The Colors, nuova canzone, tutta Partenope. Viva la Campania con noi, siete lì, Salerno, Napoli, Show Valley!

Slurp! Qualcuno ci dice: ciao Max, cosa sto facendo io a quest'ora della sera? Mangio un bel gelato alla faccia tua! Grazie, bravi! Si fa così. Beh, l'importante è fare qualcosa sempre di positivo. Poi bisogna anche cenare presto la sera per poi godersi la serata, no? Io penso che anche in estate sia giusto, corretto, anche cenare alle 7:30, alle 8. Così poi la serata si allunga. Poi pensate, in alcuni posti d'Italia fa buio alle 10. Davvero, è una bella sensazione, direi. A proposito, dobbiamo fare qualche saluto. Maria Rosa, buonasera. Brontolone, ci sei? Ciao Francesco Urru dalla Sardegna. Salutiamo Dario da Milano. Ciao Angela dalla provincia di Cosenza. Buonasera alla Silvia Dini, che so che in redazione sta preparando qualcosa di importante. Parleremo anche di libri, come al solito. Ogni giovedì vi informeremo. Oh, Valterone, ciao. Ciao Walter da Udine, che bella, tra poco abbiamo già conquistato Udine, non solo, però c'è qualcosa che sta bollendo in pentola anche per qualche format dance da quelle parti. Beh, cosa dire? Ciao Luigione, Paola a Roma, buonasera anche al signor Giancotti che ci ascolta da Laino Borgo, che è un posto bellissimo tra la Basilicata e la Calabria. E ancora Pasquale che ci manda un bel messaggio da San Vito Lo Capo, una diapositiva che non posso farvi vedere. Quando attivo Twix la diretta, se mi sente Urru, abbiamo fatto tutte le prove, abbiamo comprato anche le cam e tutto, però non ce l'abbiamo ancora fatta partire, ma non perché, il tempo. Mamma ragazzi, il tempo. Oh, ma questa la conosco. I miei piedi si muovono da soli. Oh, ma è il film di Pieraccioni? La nuova versione, Molly Molella, Peloso Peralta, Giovanna!

0: Giovanna, hola Giovanna, che mi gusta mucho. Io mi imborraccierei, mi raccomando, però se vi imborraccerete in futuro, beh, occhio occhio alle automobili, per favore fate i bravi, mettetevi alla guida sobri come fa sempre lui. Mister Giovanni Sacco Scioballo, pronto?
1: Ciao caro Max, sono praticamente sdraiato, mi sto riprendendo dalle fatiche di una fortissima seduta di allenamento e quindi giusto l'orario per poter entrare a fare con te la solita baldoria del giovedì sera.
0: Ma ci mancherebbe, senti Gio, ma fammi capire gli esercizi più che ti fanno sudare lì, no? Quali sono questi esercizi? È vero che comunque gli esercizi da fermo facciano ancora meglio di una corsa, secondo te?
1: No, assolutamente, bisogna fare 50-60 minuti di cardio, bisogna sviluppare poi la mascella e allenarla alla riduzione del volume del cibo e fare tutto quello che è importante per poter diminuire un pochettino il peso. Quindi queste sono le minime attenzioni. Chi vuole dimagrire non facendo sforzo dimentichi di diventare magro.
0: E poi c'è dei piccoli accorgimenti, quali anche l'alimentazione, magari togliere qualche zucchero, no? Cioè, nel senso che non ti puoi mangiare un pacco di brioche la mattina appena ti alzi solo perché hai preso il caffè, ti senti più eccitato, più nervoso e poi ti ammazzi di dulciumi in questa maniera. Magari fare una colazione. Dimmi.
1: È molto facile, devi andare in debito calorico, cioè che significa? Nella giornata c'è un'assegnazione di calorie che tu devi prendere come essere umano, questo dipende dal peso, dall'età, dal genere umano. Mettiamo caso che un maschio di 55 anni deve avere un apporto calorico di 1500-1600 calorie, per dimagrire ne deve prendere praticamente 1000, oppure deve consumarle 800 attraverso l'attività fisica e prenderne non più di 1000 due, in maniera tale che poi c'è il debito calorico e quindi si perde peso.
0: Oh, per stare in forma, pensa, l'intelligenza artificiale dice unire il movimento costante a una dieta sana, proprio stiamo parlando proprio di questo, e allenamenti non servono, però allenamenti impossibili, ecco la parola chiave è equilibrio, muoviti ogni giorno, cammina a piedi, dimmi.
1: Bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna fare del sacrificio, altrimenti non dimagrisci mai, perché quando tu credi di aver fatto un po' di sport e poi hai la libertà di poter mangiare quello che vuoi, ecco lì c'è l'errore fondamentale, no? Io ricordo che facevo le partite a calcetto e poi pensavo di poter andare in birreria per poter recuperare, invece lì fai l'esatto contrario, perché il corpo diventa vorace e quindi le calorie diventano ancora più forti perché hai più fame. Bisogna fare uno sforzo tra alimentazione, come dicevi correttamente tu, e uno sforzo fisico quotidiano e costante.
0: Dai, grazie. Allora, musica che arriva, Olivia Dean ti dice qualcosa? So easy to fall in love, questa bella canzone.
1: Sì, oggi ho sentito dei pezzi meravigliosi, poi eventualmente ne parliamo, ma partire così è già tanta roba, Max.
0: Grazie Giovanni Sacco per essere dei nostri qui a Wall DJ. Arriva Olivia Dean, che bella, quanto è brava, mi piace, mi gusta, so easy.

E ci stanno proprio ascoltando dal lungomare di Salerno. Che fantasticheria, Salerno, niente male, ma stavo pensando alla vera, la vera, la vera pizza napoletana. Vediamo, vediamo cosa esce fuori. La vera pizza napoletana è un'arte, è un'arte associazione Verace Pizza Napoletana VPN. Si riconosce per il ecco. Quindi la pizza è proprio un'arte, perché si riconosce per il bordo alto e soffice, il cornicione, la pasta sottile al centro e l'uso di ingredienti freschi. Ecco la vera pizza napoletana. Il suo successo si basa su un impasto semplice, una cottura molto veloce, e quando gola e salute vanno a go-go in sintonia, vuol dire che e ho fatte di qualità. E amici miei, io volevo capire, però mi impegno un po'. Madame Marrakesh, a UAP DJ.

0: LDA H7 Martins, Santa Wolf DJ Max Martinelli, Mr. Giovanni Sacco Sciavallo, pronto?
1: Eccomi.
0: Ma ti stai colorando? Stai prendendo un po' di colore? Dici.
1: No. Assolutamente, purtroppo ho cannato tutte le giornate di mare perché ero impredicato di andare, però poi un imprevisto, un'altra cosa, non sono riuscito a fare una giornata di mare, però diciamo che un po' di sole l'ho preso perché ho camminato sul lungomare di Montepaone, bellissimo, 6 km calpestabili, straordinari, e lì un po' mi sono abbronzato, però se ti devo dire che sono abbronzatino, no, assolutamente.
0: Dai,
1: sono
0: senti, però la movida soveratese, diciamo in Calabria, sì, va bene, insomma, si stanno preparando,
1: sì,
0: quel bello
1: un pilo.
0: Oh pelo amici, oh pelo. Senti, cosa ne pensi di questa tassa europea da 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra UE?
1: Guarda, che ti devo dire, io sono dell'idea che qualsiasi tipo di imposta, di imposizione erariale, se la vogliamo chiamare così, ha una sorta di senso se effettivamente alimenta il circuito socio-economico e quindi dà la stura a un po' di sviluppo. Oggettivamente rimango un pochettino perplesso. È chiaro, Max, che si parla sempre che il calcolo e il calibro economico e fiscale va sempre a diminuire, ma io vedo che tutto quanto aumenta, quindi anche le tasse creano un po' di disagio. Quindi è l'insieme che dà un po' fastidio, perché se aumentasse qualcosina e qualcosina diminuisse, noi avremmo, diciamo, una sorta di parallelo paritetico, no? Cioè una sorta di equipollenza. Così invece si va sempre ad aumentare il rigore, ed è normale, caro Max, questo ce lo diciamo spesso, che poi il lavoratore fa fatica, bisogna aumentare sempre le ore di lavoro e quindi hai sempre meno spazio per potersi dedicare a quello che nella vita è più bello, no? Un pochettino di sano divertimento.
0: Questa è un po' una notizia di questi giorni che fa storcere un po' il naso ai commercianti, a chi acquista, no? C'è sempre da pagare qualcosa. Invece una bella notizia è che c'è un piano da 420 milioni per gli studenti in Europa. È un fondo proprio per vitto e alloggio, con 15.000 docenti pagati per accompagnare le classi anche all'estero. È 7 volte più grande dell'intero programma Erasmus, un progetto importante che sta decollando questo gioco. Quindi è un incentivo anche per i giovani, indistintamente poi da quanto hanno fatto, dal punteggio, da tutto il resto. Credo si facciano, bisogna informarsi bene, però è un ottimo incentivo questo per andare a studiare all'estero.
1: Sì, Max, bisogna partire, bisogna viaggiare, bisogna aprire le menti, bisogna fare dei paragoni, bisogna confrontarsi, bisogna capire quanto alcune volte noi siamo fortunati rispetto agli altri. Ecco, il viaggio secondo me rappresenta sostanzialmente una sorta di comparazione concreta rispetto a quello che è il principio di conoscenza, no? Quando tu vai là ti rendi conto, tu lo sai perfettamente perché lo hai fatto, e quindi ben vengano che questi giovani a giovane età possono fare questo tipo di passaggio, perché non solo c'è un arricchimento culturale, come dico che sia, ma anche una base di conoscenza comparativa che ci porta sostanzialmente a mettere poi nella giusta posizione gli elementi che riguardano anche il nostro paese, le nostre belle ricchezze, non solo economiche ma anche comportamentali.
0: Grandioso Giovanni Sacco, arriva Francesco Gabbani. Quanto ti è simpatico Gabbani, quanto, dai.
1: Mille, tu devi sapere, che l'ho scoperto tanti anni fa quando suonava con un gruppo che si chiamava i Trico Balto.
0: Mi
1: piaceva questo ragazzo qua.
0: Simpatico, troppo bravo, poi positivo. Francesco Gabbani a Wolf DJ, per voi c'è un summer pieno, ma di enorme funk a Wolf DJ.

0: Ehi, Jack, hai sentito Wolf DJ? Il lupo te le suona, te le suona.
1: Ma di brutto, scegliamo sempre il top della musica, cerchiamo sempre di farvi divertire, muovere, viaggiate sicuri con noi, ma certo, trasmettiamo positività. Voi occhio ai segnali, anche a casa, occhio al frigorifero aperto, occhio alle porte. No, non ci sbattete, mi raccomando, anche se... Poi un po' di ghiaccio può anche aiutare, ma come no, attenzione però, un pochino, eh. Lo so, fa caldo e si pensa solo al caldo. Solo al caldo? A fresche temperature qualcos'altro, no?

0: E another i 54 Ultra per Talk to You, altra super hit insieme a The Bows, insieme ad altri personaggi che ogni settimana si ascoltano anche attraverso la classifica dance con Max Martinelli, con Isabi, con il mio amico Paolo Mariani, che so che in questi giorni è impegnato in una festa. Oh, mi ha detto: no, sai, questa settimana non ce la... Come non ce la fai? Ma come faccio io se tu non monti la chart? Io sono rovinato, abbiamo la parola con tutti. E quindi, oh, ecco, sì, ma racconto tutto, perché poi all'improvviso uno si sveglia e cambia programmi. Ma non si può fare, ragazzi, mi raccomando, quando si prendono impegni bisogna sempre rispettarli. Insomma, quando decidevo di andare all'estero, tutti volevano partire, tutti, sì, vengo anch'io, ok ragazzi. Poi arrivava il giorno di prendere i soldi per andare a prenotare in agenzia, rimanevo da solo, cioè nessuno era con me, tutti spariti, incredibilmente. Meno male che poi alla fine uno riusciva a portarlo insieme a me, altrimenti davvero da solo. Mamma mia, raga. Però, cioè, niente paura, assolutamente. Mai avuto la paura di viaggiare su... Ma a me piace proprio andare a... Mai, non avrete mai paura, se magari siete così sicuri di voi per poter affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche magari diciamo: ma sono solo, sono timido, ma no, ma dai, un po' socializzare, andare in aeroporto, cercare di capire chi sta facendo lo stesso volo, magari capire se sono cose belle, magari no, ecco, sondare in maniera elegante, garbata, senza invadere tanto, per poi riuscire a scoprire che la meta è uguale e bisogna divertirsi, bisogna farlo, perché la vita è una sola. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Ma certo che ci piace. Maria Rosa, buonasera. So che insomma sta andando. Joe mi ha mandato le foto dei suoi piedi a letto. Fa bene, dice di aver fatto sport e adesso ha bisogno. Sì, lo so, hai ragione. Purtroppo il nostro Joe ci vuole un massaggio thailandese per farlo riprendere. Sì, cioè, voglio dire, uno che si. Capito che vuoi fare tutto all'improvviso, ma non è così, caro il mio Joe. Però vabbè, sei perdonato. Allora, vediamo la Dini, la Silviuccia nostra, perché lei è sempre curiosa, è sempre lì a darci delle belle info. Vediamo un po' se riusciamo a beccare la Dini con la sua piccola rubrica. Silviuccia, dove sei? Pronto Silvia?
1: Oh my day, ragazzi, oh my day, brontolo. Guardate un po' che interessante. Gli studi scientifici indicano che una vita sessuale poco attiva è associata a un rischio più elevato di mortalità rispetto a una regolare.
2: No. E ti pareva? Dopo anni che uno timbra per faticare al lavoro, adesso tocca pure timbrare il cartellino per stare in salute?
1: No, ma che hai capito? Non c'è un rapporto diretto di causa-effetto. Diciamo che il sesso salva la vita.
0: Brava.
1: Ma è una correlazione legata allo stile di vita e alla salute in generale. Una ricerca su migliaia di adulti sembra indicare che chi ha rapporti almeno una volta alla settimana riduce il rischio di mortalità fino al 50%. Rispetto a chi ne ha meno di 12 all'anno.
2: 50%? Praticamente, se non ti dai da fare, sei già con un piede nella fossa. Che ansia!
1: Esagerato.
0: Brontolo.
1: Ci sono anche differenze di genere. Alcuni dicono che per le donne il vantaggio è ancora più grande che per gli uomini.
2: Certo, figuriamoci, a noi uomini tocca sempre la parte più faticosa.
1: Ripeto, non è il sesso in sé che salva la vita. I ricercatori concordano che una vita sessuale attiva riflette una buona salute fisica e mentale complessiva, relazioni stabili e in generale meno stress.
2: Ah, ecco, quindi se per caso sei single, stressato e con il colesterolo alto, sei spacciato.
1: In realtà il sesso equivale a un'attività fisica moderata, come una camminata veloce. Aiuta il sistema cardiovascolare e stimola le difese immunitarie. Se vuoi approfondire, ci sono i dati del Journal of Sexual Medicine e i report di PubMed. Ma ricordiamoci che è un indicatore di benessere, ma per ogni dubbio bisogna sempre parlare col medico.
2: Un medico? Sì, così mi prescrive dieta e palestra. E quando si gode? E comunque, io rimango sempre della mia idea. Un bello scopone scientifico.
0: Sempre.
2: Poco scientifico.
1: Vabbè, dai, su, mescola le carte. Ciao, Wolfini.
0: Ciao, ragazzi. Grazie a Brontolo, grazie alla Silvia Dini. Mi piace questa cosa. È che ci sono tante donne che hanno sempre sto mal di testa. Allora? No, dico, si può andare in farmacia. Una Vivin C, qualcosa, insomma, uno si riprende. Uno si chiama Giuli e l'altro Biagio. Due generazioni a confronto. Due situazioni insieme. L'ultima canzone.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico dei più belli. Tra poco intervisteremo Francesca Sapio, è giovanissima, cioè nata nel 2011, quindi proprio giovanissima, con un tema dedicato alla Terra, di quanto veramente l'uomo non voglia proprio bene a questo pianeta. Quindi ha toccato questo tema, lo ha messo insieme in questa canzone e ci parlerà proprio lei tra poco di Terra. Francesca Sapio a Wolf DJ. La musica emergente non manca mai, come sapete. Beh, salutiamo anche Orazio, il nostro caro Orazio, che è sempre al top. Altra bella canzone per lui, Horas con Paranoie. Più tardi passerà anche questa da Wolf. E mi raccomando, qualora voi abbiate una bella song di qualità o di spessore, fate

voi, non esitate a contattarmi al 351 7020 001, così riusciamo a farci sentire. Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi. Ma questa è una cazzata, dai, per favore. C'è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia: il 32enne Hamad Jangard Takalo si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Cioè, le autorità locali hanno avviato subito un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato la cosa molto divertente. Ma come, ti ritrovi, non so, 20 miliardi sul conto all'improvviso? E che succede? Cioè, tutti dicono, ma come mai? Che cosa è successo? Oh, madonna. Ma io voglio andare ad Alghero a questo punto. Fatemi andare a fare un bagno, così metto la testa lì in acqua e non se ne parla più. Insomma, con 20 miliardi di dollari all'improvviso provenienti da un bonifico misterioso, la cosa veramente mi fa surriscaldare Ujirviel, amici. Questo è Wall DJ con Max Martinelli, lo zio Peter, KG Freak, Simolu, per una song storica rimessa a nuovo. Vi porto ad Alghero in Sardegna, andiamo per quest'estate 2026. Se baila, amici, se baila! Alzate il volume, la musica di Wolf. Suona così, anteprima, Wolf DJ!

0: Simo Lu per Alghero, questa nuova versione per l'estate 2026, anteprima Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: L'energia che ci piace, la musica che ci piace, quella giovane, emergente, anzi giovanissima direi. Diamo il benvenuto a Wolf DJ, la benvenuta a Wolf DJ, alla giovanissima, per la musica, emergente di un certo spessore, Francesca Sapio. Ciao Fra, come stai?
2: Ciao, tutto bene.
0: Aspetta Fra, aspetta che collego così, così magari ti sentono meglio. Mi senti? Pronto?
2: Sì, ti sento, tutto bene.
0: Allora, Francesca, ma sei giovanissima, hai 14 anni, 15 anni, come ti è venuta questa fantasia fantastica di studiare canto, di tirar fuori questa bella canzone, un messaggio importante, Terra?
2: Sì, io ho iniziato il mio percorso 5 anni fa con il pianoforte, perché mia mamma ha suonato 10 anni il pianoforte, e da lì mi sono innamorata della musica e ho iniziato anche canto 2 anni fa.
0: Ma hai tirato fuori questo pezzo che è Terra, dove racconta le ferite che ogni giorno l'umanità infligge alla Terra, e lo fa con delicatezza, senza, insomma, rabbia né moralismi. Tu hai una voce che sì, accompagna proprio l'ascoltatore in questa riflessione profonda, che poi si trasforma gradualmente in un messaggio di speranza. Devo dire che sei stata bravissima, ma un tema importante.
2: Sì, questa canzone nasce in realtà grazie al produttore Gianni Testa, che mi ha proposto la partecipazione a questo concorso, il mio cantico libero, che era dedicato appunto agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, e che prevedeva la scrittura appunto di un brano inedito che portasse avanti i temi di San Francesco, e io ho scelto proprio la Terra.
0: Beh, ti facciamo i nostri complimenti. Quali sono i tuoi prossimi impegni dopo la presentazione di questa canzone? Cioè, quest'estate vai a cantare in giro, cosa fai?
2: Sì, molto spesso ricevo proposte per ospitare.
0: Sì,
2: pronto?
0: Sì, mi senti? Io ti sento, dimmi.
2: Pronto?
0: Sì, ricevi.
2: Molto spesso. Sì, molto spesso ricevo proposte. Delle proposte per delle ospitate, per esempio a eventi come Miss Mondo, Miss Universo, e quindi penso anche quest'estate porterò in giro il mio singolo. E poi sono in concorso al premio Mia Martini con un altro inedito che uscirà nei prossimi mesi.
0: Dai, allora vieni giù in Calabria, vai a questo concorso importante che è il premio Mia Martini. Noi ti auguriamo davvero di fare cose importanti, Francesca, perché te lo meriti, sei davvero molto brava. Francesca Sapio, qui a Wolf DJ, ascoltiamo Terra. Fra, in bocca al lupo, buon'estate, e noi ci sentiamo presto per cose bellissime che accadranno, va bene? Fra, pronto? L'ho persa? Ascoltiamo Terra, Francesca Sapio qui a Wolf DJ.
2: Grazie.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, il richiamo sul vaporetto. Comandante, comandante, Alberto, comandante Cancian, come sta? Pronto, comandante?
2: Pronto, pronto, buonasera amici, amiche di Wolf DJ. Un caldissimo saluto dalla laguna. Sottolineo caldissimo.
1: Vaporetto Wolf chiama Vaporetto Cancian. Come stai, comandante?
2: Sì, sì, tutto bene. La navigazione procede tranquilla. La navigazione.
1: Com'è l'afflusso del turismo lì a Venezia, questa città magica? Come funziona?
2: Ti dirò, qui c'è sempre movimento, non ci si annoia. Qui c'è un po' di qualcosa dovuto alla presenza della Biennale, che quest'anno

0: Quali ponici, quali tu sei.
1: Grazie, io non ho detto nulla. Comunque biennale d'arte, ci sono davvero tante cose importanti, ognuno porta l'arte poi per questa biennale, che poi va spiegata, non è che tu entri lì dentro e capisci cosa c'è, cioè bisogna farsi una un'ottima cultura, è vero comandante?
0: Diciamo che, guarda, il bello dell'arte e della biennale soprattutto è che anche se tu non hai nozioni di arte moderna, tu puoi andare lo stesso e respiri quest'aria di stare insieme ad altra gente proveniente da ogni angolo del mondo. Ed è una sensazione molto bella questa qua che io provo ogni volta che c'è l'inaugurazione, che non me ne perdo una. Perché cammino presso i giardini della Biennale e mi sembra di essere in qualsiasi parte del mondo. Quando entri nei padiglioni sei proprio nel mondo di pace che ci piace. Ecco.
1: La Biennale di Venezia, ricordiamo che in oltre un secolo di storia ha promosso manifestazioni internazionali in tutti i settori, dalle arti visive alla danza, ripercorri poi anche la storia dell'istituzione dal 1895 ad oggi. È un appuntamento che comunque una volta va visto, va vissuto.
0: Certo, perché non è solamente perché contemporaneamente c'è anche la Biennale Teatro, la Biennale Danza, e l'ultima settimana di agosto, in concomitanza con l'ultimo giorno che è la prima domenica di settembre, c'è anche la mostra internazionale d'arte cinematografica, perché Venezia è l'unico, non è un festival del cinema, è una mostra internazionale dell'arte cinematografica ed è l'unica cosa al mondo dove vengono tutti gli artisti, infatti il Lido si riempie di star di Hollywood o qua. Altri posti.
1: Come si
0: quindi
1: vive?
0: Anche questo è bello.
1: Come si vive l'estate a Venezia? Ci sono i lidi veneziani, no? Per andare a fare il bagno.
0: Sì, premetto che non ci sono le spiagge bellissime che avete voi in Calabria, soprattutto a Tropea, però comunque insomma ci sono, c'è il Lido di Venezia, che poi è la località anche dove sono nato, un ospedale che si chiama Ospedale al Mare perché è proprio di fronte al mare, ecco, io sono nato proprio là, e ci sono, cioè, la spiaggia come tutti i posti,
1: dove c'è sabbia gente, dove c'è l'acqua.
0: Ma c'è anche l'abitudine che ogni veneziano si rispetta, c'ha la sua barchetta, allora sì. Gira per la laguna con la barchetta, i motoscafi più grandi può anche addentrarsi verso la Croazia
1: Sì.
0: Comunque questa parte dell'altro Adriatico che è abbastanza tranquillo.
1: Grazie Alberto, grazie comandante, un abbraccio da Wolf DJ.
0: Grazie a te Max, grazie a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ, questo bellissimo programma di cui non me ne perdo una puntata.
1: Grazie tante, ciao Alberto, buon'estate. ciao. Giovanni, pronto? Giovanni?
2: Sì.
1: Giovanni, scusami, no, siamo in diretta. C'era il comandante Cancian del Vaporetto di Venezia che ci stava raccontando lì a Venezia come si svolge la Biennale, poi il fatto di quanto è importante vivere la città di Venezia anche d'estate, e comunque lui ha un vaporetto, ogni tanto si sceglie anche qualche punto bello per andare a fare un tuffo, capito?
2: Questi sono i vantaggi di chi sceglie di lavorare, di vivere una zona in cui c'è la laguna, c'è, diciamo così.
1: Ci sentiamo, Giovanni, guarda, ti chiamo tra un attimo, giusto tra un attimo, perché comunque così non riusciamo a comunicare. Ma preparati perché ti interrogo, preparati,
2: okay,
1: Giovanni.
2: Sono pronto, ok.
1: A tra poco, perché adesso c'è Marco Mengoni con. No, non è la canzone con Angelina Mango, quella l'abbiamo mandata settimana scorsa, anche se è bellissima. Ma stasera...

0: E c'è anche lui, oltre Max Martinelli, mister Giovanni Sacco, show bell.
1: Eccolo, sono qua.
0: Stavo pensando a questo tour in barca con snorkeling in sella. Che vuol dire snorkeling in sella e aperitivo? A sella o in sella, non ho capito. Ah, comunque, cioè, fare un tour in barca con snorkeling, te gusta mucho?
1: Ma ti dico la verità, io tutto quello che si prodiga con l'acqua e si propone con l'acqua a me piace, è assolutamente straordinario. Sarà che forse sono del segno dell'acquario, quindi un pochettino ha a che fare con la mia personalità e con la mia caratteristica, diciamo, di essere umano. Che poi l'acqua è di per sé l'elemento bello del divertimento, poi se arrivano quegli acquazzoni, arriva il temporale, un pochettino ti diverti di meno, però oggettivamente l'acqua, il mare, queste cose che creano veramente sano divertimento, allettano l'animo e ti fanno stare veramente bene in compagnia di tante persone, di tanti amici.
0: Oh, pensa che a volte capita, è arrivato un gigante a Vibo Valentia Marina, sì, in Calabria, uno yacht da 117 metri. Cioè, questo ha fatto paura quando è entrato nel porto. È arrivato sto yacht del miliardario ambasciatore USA Tilman Fertitta. Quindi sarà venuto qui a vedere un po' com'è la situazione. Se è una terra, lui si chiama Fertitta, se è fertile la terra qui per investire, perché sicuramente sarà uno importante.
1: Però possiamo anche dire per una volta che noi siamo in una fase in cui la Calabria sta rispolverando un po' di cosù, cioè ne parlavamo la scorsa volta, abbiamo un PIL regionale che è per 5 volte più alto di quello nazionale, ma non perché noi stiamo facendo le cose per bene, ma perché l'Italia comunque rallenta. E poi diciamo che oggettivamente c'è anche da più parti un senso di attaccamento alla terra e quindi delle buone amministrazioni, indipendentemente poi dai colori politici, perché se trovi dei bravi amministratori che vogliono bene ai propri comuni, oggettivamente trovi delle belle realtà in cui tutto diventa più meglio assortito, per utilizzare il termine corretto. Quindi è una fase un po' particolare. Poi c'è da dire che noi non è che siamo tantissimi in Calabria, perché è una regione geograficamente grandissima, però gli effettivi residenti sono più o meno intorno a 1.900.000 persone, quindi meno quanto ce ne stanno a Milano, ecco, per farci i calcoli. Però va bene anche così, dai.
0: Però, caro Gio, devi sapere che quella calabrese è una tappa del Freedom 250 Castral Diplomacy Italy Tour, un giro per le coste della penisola che l'ambasciatore miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Quindi diciamo che è una di quelle tappe, ne farà altre tappe anche in tutta Italia con questo yacht di 117 metri, poi invita un po' tutti, no? Arrivano tutti lì, le personalità. Dico, cioè, al tavolo c'è sempre un interprete comunque, perché deve spiegare, non è che tutti parlano inglese, che dici, Gio?
1: Sì, anche se la verità, Max, le nuove generazioni ormai, la maggior parte di essi parlano inglese, quindi il futuro ha anche questo tipo di prospettiva, come parlavamo precedentemente per i viaggi, no? Di poter comunicare meglio, perché l'inglese, essendo una lingua universale, ci favorisce questa sorta di integrazione. E poi c'è anche da dire, giusto per concludere questa apertura di concetto e per chiuderla, che anche la tecnologia, tutto sommato, favorisce l'integrazione, e quindi non sono poi tutto sommato dei tempi bruttissimi, anche se qualcuno tenderebbe a dipingerli come tali.
0: E credo che per stare bene ti devi proprio programmare il futuro per capire quali sono le cose che ti potrebbero fare stare bene, sia economicamente, cioè proprio pianificare, carta e penna.
1: Guarda, oggi seguivo un studio in TV, che ne rendo partecipe, perché sono rimasto veramente un pochettino, non dico impressionato, ma la cosa mi ha dettato un pochettino di perplessità. Devi sapere che dal 2004-2005, l'epoca in cui effettivamente c'è stata l'esplosione degli smartphone, è scesa praticamente la popolazione demografica, ci sono meno nascite. Qualcuno ha attribuito questo al fatto che magari ci si spaventi perché le società offrono meno ricchezza, quindi le famiglie hanno più paura, ma la vera motivazione è che la gente passa più tempo, caro Max, dinanzi agli smartwatch la sera, e questo onestamente abbasserebbe, diciamo, la quota di testosterone, che rende invece l'elemento fondamentale di accoppiamento. Quindi guarda un po' se poi la tecnologia, se da un lato aiuta, dall'altro può essere anche un deterrente per la bassa popolazione del nostro mondo.
0: Un giusto antidoto è ballare una bella dose di flamenco con tanto di tacchi, di minigonna, esatto, magari sotto il vestito, niente. Questo è Flamenco Paranoia.

Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia, ma senza paranoia, proprio come diceva Gio, c'è la giusta dose per poi creare la fantasia di procrea, quindi creare per procreare, come no? Scatta la giusta, ci vuole la giusta ricetta, altrimenti è inutile, qui si parla solo di smartphone, non è solo lo smartphone, Gio, non è solo quello, è che ormai diciamo che si sta attenti, perché poi metti al mondo un figlio oggi, capito? E il fatto, cioè, secondo me si pratica, però uno si guarda, capisci? No, dico, no la televisione, si guarda per non fare danni. Questo, secondo me, è uno di quei, diciamo, discorsi legati al fatto che non... insomma, ne nascono sempre di meno di creature. Almeno gli italiani sono fatti così. Poi gli altri fanno bingo, sempre e comunque. Allora, poi li portano in Italia e li sovvenzioniamo. Cioè, capito? Gli diamo davvero dei soldini importanti. In tutti i sensi. Ma qualcosa andrebbe rivisto, però. Facciamo una gara. A chi ne fa di più in Italia, italiano. Va bene? Ecco, così potrebbe nascere la competizione. Ma andiamo a leggere le prime 5 posizioni della settimana di Shazam, come canzoni più shazammate della settimana, lo dice la stessa parola. Malcolm Cremont con La Brancale, The Colors, la numero 5 con Partenope. In quarta Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, gli Another, i 54 Ultra con Talk to You. In terza Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il Mondo, con la numero 2. E in prima c'è il DJ Production, DJ Producer Ugel con Imal Angel e gli Uternate con Moving to the Sun. Muovilo sto sole, anzi vado a vivere non proprio vicino al sole, un po' distante, andiamo a prendere un po' di colore.

0: Kungs, Cooking on Free Burner, This Girl, una old hit, qui a World DJ di qualche anno fa. Sono passati un po' di anni, però Kungs rimane uno dei nostri preferiti. Giovanni, mai sentito sta cosa? Questo signore praticamente ha chiamato per 80 volte di seguito la sua ex al telefono.
1: Sì.
0: Ed è finito a giudizio, cioè questo è stalking?
1: Sì, credo proprio di sì, possa essere racchiuso, annoverato nel classico stereotipo di stalking, caro Max.
0: Cioè, la donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero, lui di conseguenza l'avrebbe minacciato, cioè, fatto che poi sarebbe accaduto. Ma dico, però, ecco, ci sono, cioè, uno insiste, ma insomma, se questa ha cambiato strada bisognerebbe essere un po' più elastici, no?
1: Guarda, da questo punto di vista io ho una mia teoria, perché me la sono fatta, no? E alcune volte allargando un pochettino il concetto, estremizzandolo e rendendolo leggermente più critico e drammatico, ci si può trovare a imbattere nei cosiddetti classici femminicidi, no? E quando un uomo onestamente insiste, perché diciamo che non accetta l'eventuale separazione, il fatto che la moglie o la compagna l'abbia lasciato, e poi da qui ne nasce un tentativo comunque insistente, sproporzionato, di rifarsi avanti. Io sono convinto che questo è un problema che non si risolverà mai. Adesso non voglio fare il pessimista, perché quando si tratta, Max, dei veri sentimenti, dei sentimenti primordiali, in cui effettivamente se c'è l'amore alcune volte si parla di vita o di morte, ecco che lì o bisogna ripartire da capo attraverso un'educazione sociale da bambini, oppure l'uomo che è, oppure la donna che è abituata a vivere, a dare un senso assolutamente straordinario con quella persona, difficilmente accetta la separazione. Quindi da qui poi ne nascono le 80 telefonate, poi non ci si ferma più e poi arriva praticamente il pedinamento. E quindi questo è veramente un problema serio, quindi hanno fatto bene a fermarlo, a cercare di mettere un pochettino di alt rispetto a questa situazione, perché poi da lì è chiaro che degenerare basta un attimo e poi ci troviamo sempre.
0: Sì, sì, quando si blocca il cervello è veramente qualcosa che non riesci più a gestire, quello è il vero problema. Però si potrebbe creare, che ne so, agenzia ti cambio la mente, nel senso che se vieni da me ti spiego in 448 quale potrebbe essere la ricetta giusta per in una settimana dimenticarti anche come ti chiami. Perché si organizza un bel viaggio, amici, vi porto io da quell'altra parte del pianeta, un massage Anna Camenciu e cambia tutto senza Menciu, capisci? E insomma ci vuole un po', uno deve allargare un po' la mente, con poco basta davvero poco per cambiare. Giovanni, io non ci credevo, però credimi, dopo una settimana io praticamente non riuscivo più a capire in 36 anni cosa avevo combinato e quanto una settimana mi avesse regalato di significato qualcosa di importante, per dire guarda quanto tempo hai perso, cioè capisci veramente.
1: Bisogna... Beh, guarda, è quello che dicevamo prima, no? Cioè, quando uno poi inizia a viaggiare, inizia a fare dei confronti, ovviamente si apre. Bravo, ma ci troviamo stasera in coerenza rispetto alle cose che stiamo dicendo. Bisognerebbe, esatto, allontanarsi, fare un viaggio, una sperimentazione, come dici tu. Non è una cattiva idea, veramente, Max.
0: No, ma l'agenzia proprio salva mente. Guarda, non andare in quella direzione, vieni da me, contattami, perché se ti blocchi, ecco, ci sono io a spiegarti la retta via, oppure la luce in fondo al tunnel, e la corrente la paghiamo noi, non vi preoccupate. The Bausa, arrivano loro con quest'altro gran bel pezzo per l'estate 2026. Perché non eri innamorato di nessuno? Ma che dici, che venivo da un fidanzamento di 9 anni, ero bruciato, amici, e lì poi è rinata la vita all'improvviso.
1: Un nascimento è nato, sì.
0: In una settimana ho dimenticato 9 anni, incredibile. E capita anche questo, può succedere. Dimmi,
1: vai avanti. Sì.
0: The Bausa, Magnetic, successo mondiale.

Qui mi piace da morire. Sei, yeah, yeah, yeah. Bella, bella, bella, veramente. The Bowser con Magnetic. Qui a Wall DJ gira anche qualcosa del genere di livello ultramondiale. Qualcuno dice che sottovoce si dicono le cose più belle. Proprio sottovoce, sottovoce si dicono le cose più belle. Delicatamente, come un soffio d'amore. E arrivano lì, da cuore a cuore. Arriva anche Bruno Mars a World DJ. New song per questo artista internazionale fantastico. On My Soul. Questo è Wolf DJ.

0: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: E abbiamo sentito anche la nuova di Bruno Mars, On My Soul, un nuovo estratto che continua a confermare l'estetica senza tempo di questo nuovo album di Bruno Mars, che è The Romantic, e vi consiglio di fare l'acquisto o fate il download, ma sempre acquistandolo, perché comunque bisogna sempre sentire la musica con una certa qualità, in FLAC soprattutto, MP, fate voi, insomma, non sto qui proprio a sponsorizzare neanche la qualità, perché poi vi renderete conto da soli effettivamente come si debba sentire una canzone. Gio, allora, buona serata ancora, ben trovato Wall DJ. Cosa stai facendo a quest'ora? Sei lì alla finestra, guardi le stelle?
2: No.
1: Dimmi.
2: No, praticamente stavo chattando con un mio caro amico al quale rispondevo in termini professionali, ma poco importa. Ma la cosa che stavo notando è che noi lo scorso talk abbiamo parlato, uno o due talk fa, di quanto è diminuito il tasso di natalità nelle nostre zone, no, in Italia. Però mi è presa la curiosità di vedere anche qual è il paese in cui dove si fanno più figli. Ed è uscita veramente una bella informazione, perché ho consultato un'intelligenza artificiale e devi sapere che l'Africa subsahariana è in testa con il Niger, che hanno di media circa 7 figli. Quindi di media vuol dire che praticamente una famiglia ne può avere 3, ma un'altra ne può avere quindi 11, 14, cioè il caso è questo. Io mi sono fatto la domanda e la rivolgo anche a te: perché secondo te c'è questo tipo di proliferazione incontrollata?
1: Perché lì magari non c'è tanta televisione, allora
2: esatto, bravo.
1: Siamo bravo. Torniamo indietro nel tempo, no? Nel senso che uno il tubo dell'acqua riesce a farlo sgorgare bene tranquillamente e quindi ecco, anche se c'è dico questa mancanza.
2: Io mi immagino la scena, no? L'africano che arriva.
1: Si può inondare, insomma, di tutto, ecco, quindi senza...
2: Bravo.
1: Qui, lì non c'è, c'è il farmacista incazzato al limite, dice che cazzo, una farmacia, non vendo niente. No, qua si compra altro, non quello.
2: Immaginati la scena, voglio dire, tu in Africa ha fatto sempre caldo perché difficilmente piove. Allora, non lo so, l'africano che si chiama magari
1: Butumbo.
2: Oppure Totumbo, no.
1: Tutumbo.
2: Tutto va dalla moglie, e le dice: ciao, come stai? Tutto ok, cucinato, no. Sì.
1: Cazzo, aspetta. No, dice: aspetta, è arrivato tutto.
2: Tutto è fortissimo. Per i calabresi si capisce subito.
1: Allora... No, aspetta, non mi piscio addosso. Pinguini tattici nucleari. Dimmi.
2: La moglie dirà: Totumbo pure stasera.

0: uomini tattici nucleari. Sorry, scusa. Lo sento. È arrivato Tutumbo. E dobbiamo spiegare, signor Tutumbo, cosa vuol dire Tutumbo. Perché? Perché qualcuno dice: ma cosa dicono sti scemi qua alla radio? Ecco, il signor Tutumbo, che è un dialetto calabrese, però in questo caso Tutumbo.
1: No, il signor Totumbo.
0: Beh, però insomma, diciamo che Tutumbo è l'abbreviatore e l'abbreviazione di Telotrombo. Ecco, diciamo la verità. Quindi il signor Tutumbo era questo, insomma, questo signore che arriva lì ogni sera senza televisione e fa il servizio. Ecco perché poi nascono 11 ragazzi, 12, 13. C'è questa lievitazione al naturale di nascita. Ecco perché manca un po'.
1: Difatti, la moglie gli dice: difatti, la moglie. Esatto, infatti la moglie, lui alza la mano e dice Tutumbo e lei dice Mutumbi.
0: Insomma, c'è questa sintonia che nasce spontaneamente. E viva veramente questo accordo, perché quando c'è sintonia, caro Gio, si va sempre lontano, ecco, questa è la verità. Oggi parlavo prima di mal di testa, però ecco, viva la normalità, viva il consumo giusto. Bisogna, no? Darci dentro, perché è importante, lo dicevano Silvia Dini e Brontolo, che comunque poi si campa meglio, fa stare bene, è una cosa così naturale, uno scarico naturale del corpo che aiuta ad aumentare i sorrisi, Gio.
1: Sì, assolutamente. Fammi salutare Silviuccia nostra, il grandissimo Brontolone, oltre che a tutti gli amici solo classici, storici, Maria Rosa e quant'altro. Guardate, noi non possiamo fare quelli che poi alla fine alle 11 di sera si nascondono dietro un dito per fare gli ipocriti. Noi andiamo a essere il Tutumbo della situazione, cioè, sei d'accordo, Max?
0: Sì, sì, almeno una volta a settimana lo dice il medico, pensa...
1: Esatto.
0: La moglie del medico gli dice: io te lo ricordo, caro medico, che una volta a settimana, ecco, al medico lo dice.
1: Esatto,
0: che...
1: esatto.
0: E che poi il medico...
1: E poi, caro Max, leggevo che sostanzialmente anche fare un pochettino di attività fisica mette in circolo un po' di testosterone. Quindi, onestamente, adesso torniamo un attimino a fare i ragionamenti che servono per degli intellettuali straordinari come me, il grande Max Martinelli. Alla fine, quando noi vi portiamo la bella musica, vi diamo qualche nota per poter sorridere e vi invitiamo a consumare le bellezze straordinarie della vita, io penso che Max abbiamo fatto un servizio straordinario, sei d'accordo?
0: Ma ci mancherebbe. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: sai, io non ho mai preso il Viagra. Gli ho detto: guarda, non so cosa dirti, però di sicuro vai prima da un cardiologo, fatti una bella controllata alla prostata e poi insomma vedi un po' se puoi assumere, cioè non la prendere così all'impazzata, perché non si fanno ste cose. Bisogna sempre fare un piccolo controllo, consultare il proprio urologo, il proprio cardiologo, e poi spacca, dacci dentro senza problemi, se tutto va bene.
1: Esatto, perché poi quando ingerisci una pillola di quel calibro,
0: no, poi lì altro che il marmista, quello di
1: calmo.
0: No, dico.
1: Calmo tu.
0: No.
1: Inizi fondamentalmente a preparare.
0: Sì, ha voglia, Tarzan.
1: Io ho visto alcune Tarzan scene tipo...
0: No, dico, sul lampadario.
1: Tipo alcune scene tipo Fantozzi.
0: Baby K, tu che Macarena, Wolf.

0: Wolf DJ, sempre in diretta. Giovanni, dove sei? Pronto, Giovanni? Giovanni, aspetta, provo di... Mi senti? Pronto?
1: Sì, perfetto.
0: No, è che dobbiamo salutare Gio, dobbiamo andare via, quindi dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori per questa puntata di Wolf DJ che finisce
1: credo
0: qui.
1: Credo sia stata straordinaria questa sera.
0: Bah sì, dai, sempre, come sempre, ringraziamo tutti.
1: Senti, scusa Max, ti volevo dire, ti saluto, il mio vicino di casa si chiama Antonio Mazza.
0: Antonio Mazza, bravo, gioca a baseball, gioca a baseball.
1: No, però si chiama Totò. E mi fermo qua.
0: E allora senti, dobbiamo organizzare qualcosa perché ce lo portiamo sull'ape e quindi
2: è arrivato il signor Mazza.
1: È arrivato
0: Tutumbolo. Possiamo inventare qualcosa per quest'estate, per spezzare il ritmo dell'estate. Voi non spezzate niente perché
1: assolutamente.
0: Rimanete fedeli a Wolf DJ. Vi lasciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Gio, ci sentiamo giovedì prossimo, va bene?
1: Assolutamente Max, come al solito sono presente e carico come sempre. Ti abbraccio, ti voglio bene, saluto tutti.
0: Aspetta che qualcuno ha mandato un messaggio, dice che poi una bella lingerie, atmosfera, la persona giusta, mica serve il Viagra 26, ma ci mancherebbe. E quindi agitare bene Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso. Buonanotte da Wolf, ciao Gio, a giovedì.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Vi lasciamo con la nuova di Tommaso Paradiso, grande frontman, ex frontman dei giornalisti. Wolf DJ torna giovedì prossimo. Baci e abbracci a tutti, vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

parte dei nostri militari che tutti i giorni salvano delle donne in mare, addirittura prendono e partorire sulle nostre navi.

0: destinazione. Se potessi ti porterei in ogni dove, perché tu mi metti sempre il buon umore, come quando scopro una nuova
1: belli.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

per mille volte raccontarci i pensieri, in questa notte come in tante di ieri, quando ridendo mi dirai come sempre, ma non lo vedi che c'è.

chiaro che è distante. Beh, no, questo l'hai detto tu. E tu sono d'accordo.